0: 段就
1: 冇錯，佢唔理啊，
2: 我唔理佢，
0: 理曬譜。但我最乖啊，係啊，古家路最乖。好啦，嚟咯喎。
2: 誒誒，係你呢個係邊度開始㗎？
1: 咩啊？我點解話俾你聽啊？
0: 希古恩，
1: 我梗唔話俾你聽啦。你估下，可能我喺中间开始咧，可能间奏开始啊，
0: 冇啦，
1: 你唔知噶，
0: 冇啦，好惊，我而家好惊，好惊估嘅，嚟啊！

0: 其實每次你講嘢我都好想笑啊，唔知點解。
1: 唔係每次都覺得講啲嘢都唔係真嘅，每次都係咁。
2: 好認真，
0: 好虛偽。
1: 係啊，越認真個人就係咁噶啦。係，
3: 唔係因為佢話要有例子解釋，又冇啊嘛。係。咁我想答就係冇。咁我就唔使解釋後面嗰個例子，
0: 得零分啊，直接俾佢。
2: OK， 好，我幫你對對佢。
1: 我覺得其實係有啊，即係雖然。